zan pa pa pa do di do di pa zan zan ba do be di ba ba do di do zan ba ba ba do di ba ba do di do yes. Man, if I remember this evening. Yeah. Up the lazy river.

badu badi ba ba du di du zit ba ba ba di ba ba du di zit. Yes. Man, if I remember this evening. Yeah. Up the lazy river.